Lewis Nostris, Rudolph et misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes viatam spem, et